circonda di sopertudi. Mausoleo voltato, mezzo ai garabuti. So firmati l'amori, in li paesi muti.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scaino 39 stampato. Se non lasciate l'ora